dove si volgere, se tu clinici dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, quel di Gattuglio si troverà. Se tu ti corrigi dove si volgere, se tu ti clinici dove si leggere, con un equivoco.